nou. Noi si vave una luna subzomace, noi scrivni sonne i roxomave.